buono. Questo è Radio Colazione, l'emissione la più importante e meravigliosa del mondo. Ha capito? Tutto bene.

Radio Colazione, l'emissione la più importante e meravigliosa del mondo. Ha capito? Tutto bene.